Staunton. Non c'è la reazione. Mi dà la cena tu. Non c'è quello che fa. Proviamo pronto. E Giovanni. Ciao, grazie.